0: Radio Galari.
1: Galari.
2: Galari.
3: Galari.
2: Galari.
1: Galari.
0: Radio Galari. Too deadly.
4: Storm came in